0: Night Speaker, Sunday's Dance Club. La música permanece, el ritmo evoluciona. The rhythm evolves, music remains.
1: Success più cart lo liu de match. Pietri long più più, Neche le France.